notte. Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Questa è la notte di RPR. Blu notte.

0: Radio Parma 102-104.
1: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 5:58.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Despaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Conese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
5: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
4: Ancora cronaca a Coriano, nel Riminese. Ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale è domenica 19 luglio alle 21 ore italiana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
8: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Fiat, ingresso libero. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:59.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
5: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
7: Non entro nel merito della sentenza. Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
6: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
5: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
6: La cronaca sportiva, nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in 4 partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
5: Il calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna, l'Argentina andrà domenica a caccia della 4ª vittoria ai mondiali.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
9: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
10: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
11: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede, presentato dalle forze di maggioranza.
4: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
6: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
4: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
5: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
4: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
5: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
4: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna ha invece raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
10: Spaccio occhiali Vision.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
12: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
5: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Giovedì 16 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura il punto sui danni provocati dal maltempo di ieri pomeriggio su città e provincia, con un nubifragio accompagnato da violentissime raffiche di vento. In un intervallo di circa 20 minuti si erano registrati 31 mm di pioggia in città, 23 a Colorno, 12 nella zona di Fidenza. Danni anche nella Bassa Parmense sono proseguiti per tutta la notte e continuano questa mattina gli interventi dei vigili del fuoco insieme a carabinieri, polizia locale, protezione civile, squadre di Enel, operatori dei diversi comuni e della provincia per sistemare i numerosi danni causati dal maltempo. Alberi sradicati, tetti divelti, scantinati, allagati, numerosi blackout dell'energia elettrica che si sono verificati un po' ovunque, situazione che sta lentamente migliorando. Maxi sequestro di oltre 111 kg di cocaina in panetti e 3 stranieri arrestati. È il bilancio dell'operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza di Ancona, ma terminata alla periferia di Parma, dove le fiamme gialle hanno fermato un'auto sospetta proveniente dalle Marche dopo lo scambio di borsoni avvenuto tra la vettura e un tir che le si era affiancato. Spacciavano cocaina, crack e hashish e marijuana a due passi dalle scuole di Napoli, impiegando anche minorenni e difendendo il territorio con la violenza e il metodo mafioso. I carabinieri di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, alcune di queste sono domiciliate nella provincia di Parma. Ancora una segnalazione su presunte criticità nella sanità parmense dopo il caso della pinza chirurgica dimenticata durante un intervento nell'addome di un paziente. In una nota gli esponenti della Lega, Occhi e Fiazza denunciano un possibile cluster di Klebsiella pneumoniae all'ospedale Maggiore, un batterio che può provocare infezioni soprattutto nei pazienti più fragili. Voltiamo pagina a Nicola Bertinelli, presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano. Il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della premier Giorgia Meloni. Chiudiamo con il calcio, continua il lavoro del Parma a Collecchio, si preparano a parte Bernabé e Cremaschi che proseguono l'iter di recupero dai rispettivi interventi. Sul mercato la Juve insiste per Pellegrino, mentre per Strefezza i crociati hanno la concorrenza anche di Lazio e Cagliari. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente, ancora in stallo la situazione ad Hormuz. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
1: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano,

0: Il riminese a contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
1: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
0: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in due set.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Faccio occhiali Vision.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Giovedì 16 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura il punto sui danni provocati dal maltempo di ieri pomeriggio su città e provincia, con un nubifragio accompagnato da violentissime raffiche di vento. In un intervallo di circa 20 minuti si erano registrati 31 mm di pioggia in città, 23 a Colorno, 12 nella zona di Fidenza. Danni anche nella bassa parmense sono proseguiti per tutta la notte e continuano questa mattina gli interventi dei vigili del fuoco insieme a carabinieri, polizia locale, protezione civile, squadre di Enel, operatori dei diversi comuni e della provincia per sistemare i numerosi danni causati dal maltempo. Alberi sradicati, tetti di velti, scantinati, allagati, numerosi blackout dell'energia elettrica che si sono verificati un po' ovunque, situazione che sta lentamente migliorando. Maxi sequestro di oltre 111 kg di cocaina in panetti e tre stranieri arrestati. È il bilancio dell'operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza di Ancona, ma terminata alla periferia di Parma, dove le fiamme gialle hanno fermato un'auto sospetta proveniente dalle Marche dopo lo scambio di borsoni avvenuto tra la vettura e un tir che le si era affiancato. Spacciavano cocaina, crack e hashish e marijuana a due passi dalle scuole di Napoli, impiegando anche minorenni e difendendo il territorio con la violenza e il metodo mafioso. I carabinieri di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, alcune di queste sono domiciliate nella provincia di Parma. Ancora una segnalazione su presunte criticità nella sanità parmense dopo il caso della pinza chirurgica dimenticata durante un intervento nell'addome di un paziente. In una nota gli esponenti della Lega, Occhi e Fiazza denunciano un possibile cluster di Klebsiella pneumoniae all'ospedale Maggiore, un batterio che può provocare infezioni soprattutto nei pazienti più fragili. Voltiamo pagina a Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana. Lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della premier Giorgia Meloni. Chiudiamo con il calcio, continua il lavoro del Parma a Collecchio, si preparano a parte Bernabé e Cremaschi che proseguono l'iter di recupero dai rispettivi interventi. Sul mercato la Juve insiste per Pellegrino, mentre per Strefezza i crociati hanno la concorrenza anche di Lazio e Cagliari. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente, ancora in stallo la situazione ad Hormuz. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.

0: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la Protezione Civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
1: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto shock.
0: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
1: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
0: Lo sport, il CT del Little Rugby, Gonzalo Quesada, è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Giovedì 16 luglio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura il punto sui danni provocati dal maltempo di ieri pomeriggio su città e provincia, con un nubifragio accompagnato da violentissime raffiche di vento. In un intervallo di circa 20 minuti si erano registrati 31 mm di pioggia in città, 23 a Colorno, 12 nella zona di Fidenza. Danni anche nella bassa parmense sono proseguiti per tutta la notte e continuano questa mattina gli interventi dei vigili del fuoco insieme a carabinieri, polizia locale, protezione civile, squadre di Enel, operatori dei diversi comuni e della provincia per sistemare i numerosi danni causati dal maltempo. Alberi sradicati, tetti divelti, scantinati allagati, numerosi blackout dell'energia elettrica che si sono verificati un po' ovunque, situazione che sta lentamente migliorando. Maxi sequestro di oltre 111 kg di cocaina in panetti e 3 stranieri arrestati. È il bilancio dell'operazione antidroga messa a segno dalla Guardia di Finanza di Ancona, ma terminata alla periferia di Parma, dove le fiamme gialle hanno fermato un'auto sospetta proveniente dalle Marche dopo lo scambio di borsoni avvenuto tra la vettura e un tir che le si era affiancato. Spacciavano cocaina, crack e hashish e marijuana a due passi dalle scuole di Napoli, impiegando anche minorenni e difendendo il territorio con la violenza e il metodo mafioso. I carabinieri di Bagnoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, alcune di queste sono domiciliate nella provincia di Parma. Ancora una segnalazione su presunte criticità nella sanità parmense dopo il caso della pinza chirurgica dimenticata durante un intervento nell'addome di un paziente. In una nota gli esponenti della Lega, Occhi e Fiazza denunciano un possibile cluster di Klebsiella pneumoniae all'ospedale Maggiore, un batterio che può provocare infezioni soprattutto nei pazienti più fragili. Voltiamo pagina a Nicola Bertinelli, presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano. Il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della premier Giorgia Meloni. Chiudiamo con il calcio, continua il lavoro del Parma a Collecchio, si preparano a parte Bernabé e Cremaschi che proseguono l'iter di recupero dai rispettivi interventi. Sul mercato la Juve insiste per Pellegrino, mentre per Strefezza i crociati hanno la concorrenza anche di Lazio e Cagliari. Abbiamo terminato, ci sentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
7: Della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto

0: fuori sede presentato dalle forze di maggioranza.
1: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
0: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
1: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un 4° indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
0: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
1: Dunque sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La violenta ondata di maltempo che ieri ha sferzato città e provincia. Nel complesso la situazione è sensibilmente migliorata, restano tuttavia vari danni. A Parma diversi alberi caduti, paura in particolare in viale San Michele dove una grossa pianta è precipitata sulla strada. In viale Martiri della Libertà è stato ripristinato il grande cantiere stradale che ieri era stato completamente abbattuto dalle raffiche di vento. Allo stadio Lanfranchi di Moletolo è precipitata una porzione della copertura della tribuna. Interventi continui tra la scorsa notte e la giornata di oggi, soprattutto sul territorio provinciale, è incessante il lavoro dei vigili del fuoco dopo la bufera di pioggia e vento che ha sferzato il Parmense. Con le squadre del 115 in campo anche carabinieri, polizia locale, protezione civile per sistemare i tanti danni causati dal nubifragio con alberi sradicati, tetti divelti, scantinati allagati e numerosi blackout. Voltiamo pagina e con la cronaca andiamo a Fidenza. Un 47enne straniero è stato sorpreso con merce rubata all'interno di un supermercato. L'ha detto la sicurezza, gli ha chiesto di mostrare quanto contenuto in un borsone. Una volta all'esterno del market, il 47enne ha minacciato la guardia finché alcuni dipendenti sono accorsi. L'uomo li ha aggrediti ed è riuscito a fuggire. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Ancora la cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli al fine di verificare condotte illecite ai danni degli ecosistemi locali. L'attività ha interessato diverse vallate del Parmense. Un 60enne ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito, sanzione per oltre 10.000 euro. E a Tornolo un 50enne era in possesso di attrezzature per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge, multa da oltre 500 euro. Infine a Varsi, controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei rifiuti zootecnici con rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua. Per un 38enne sanzione per oltre 2.000 euro. A Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana. Lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da quelle del ministro Lollobrigida. Siamo al calcio, Matteo Pellegrino sembra sempre più vicino alla Juventus. L'agente del giocatore atteso in Italia nei prossimi giorni sarà quello il momento decisivo per capire se andrà in porto un affare stimato sui 30 milioni di euro. La metà potrebbe arrivare subito nelle casse del Parma con un prestito oneroso, il resto dopo un anno. L'attaccante lavora con il resto del gruppo a Collecchio, la sua eventuale partenza, che non va data per scontata, porterebbe il club e l'allenatore a ragionare sul piano B per la attacco, fiducia a El Feje, Frigan e Benedicia o caccia al nuovo bomber. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da
7: faccio occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con sottoscritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
1: Terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
2: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta come finora accaduto.
1: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
3: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
2: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
1: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La violenta ondata di maltempo che ieri ha sferzato città e provincia. Nel complesso la situazione è sensibilmente migliorata, restano tuttavia vari danni. A Parma diversi alberi caduti, paura in particolare in viale San Michele, dove una grossa pianta è precipitata sulla strada. In viale Martiri della Libertà è stato ripristinato il grande cantiere stradale che ieri era stato completamente abbattuto dalle raffiche di vento. Allo stadio Lanfranchi di Moletolo è precipitata una porzione della copertura della tribuna. Interventi continui tra la scorsa notte e la giornata di oggi, soprattutto sul territorio provinciale. È incessante il lavoro dei vigili del fuoco dopo la bufera di pioggia e vento che ha sferzato il Parmense. Con le squadre del 115 in campo anche carabinieri, polizia locale, protezione civile per sistemare i tanti danni causati dal nubifragio, con alberi sradicati, tetti divelti, scantinati allagati e numerosi blackout. Voltiamo pagina e con la cronaca andiamo a Fidenza. Un 47enne straniero è stato sorpreso con merce rubata all'interno di un supermercato. L'ha detto la sicurezza, gli ha chiesto di mostrare quanto contenuto in un borsone. Una volta all'esterno del market, il 47enne ha minacciato la guardia finché alcuni dipendenti sono accorsi. L'uomo li ha aggrediti ed è riuscito a fuggire. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Ancora la cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli al fine di verificare condotte illecite ai danni degli ecosistemi locali. L'attività ha interessato diverse vallate del Parmense. Un sessantenne ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito, sanzione per oltre 10.000 euro. E a Tornolo un cinquantenne era in possesso di attrezzature per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge, multa da oltre 500 euro. Infine a Varsi, controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei rifiuti zootecnici con rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua. Per un 38enne sanzione per oltre 2.000 euro. A Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana. Lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da quelle del ministro Lollobrigida. Siamo al calcio, Matteo Pellegrino sembra sempre più vicino alla Juventus. L'agente del giocatore atteso in Italia nei prossimi giorni, sarà quello il momento decisivo per capire se andrà in porto un affare stimato sui 30 milioni di euro. La metà potrebbe arrivare subito nelle casse del Parma con un prestito oneroso, il resto dopo un anno. L'attaccante lavora con il resto del gruppo a Collecchio, la sua eventuale partenza, che non va data per scontata, porterebbe il club e l'allenatore a ragionare sul piano B per l'attacco. Fiducia a El Feje, Frigan e Benedicia o caccia al nuovo bomber. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
6: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
8: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
0: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
2: Non entro nel merito della sentenza. Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
1: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bluma di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
0: In Ucraina, Seri Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime nella capitale Kiev, si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov. A un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
1: Il cielo su Toronto è diventato arancione, il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
0: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La violenta ondata di maltempo che ieri ha sferzato città e provincia. Nel complesso la situazione è sensibilmente migliorata, restano tuttavia vari danni. A Parma diversi alberi caduti, paura in particolare in viale San Michele, dove una grossa pianta è precipitata sulla strada. In viale Martiri della Libertà è stato ripristinato il grande cantiere stradale che ieri era stato completamente abbattuto dalle raffiche di vento. Allo stadio Lanfranchi di Moletolo è precipitata una porzione della copertura della tribuna. Interventi continui tra la scorsa notte e la giornata di oggi, soprattutto sul territorio provinciale, è incessante il lavoro dei vigili del fuoco dopo la bufera di pioggia e vento che ha sferzato il Parmense. Con le squadre del 115 in campo anche carabinieri, polizia locale, protezione civile per sistemare i tanti danni causati dal nubifragio, con alberi sradicati, tetti divelti, scantinati allagati e numerosi blackout. Voltiamo pagina e con la cronaca andiamo a Fidenza. Un 47enne straniero è stato sorpreso con merce rubata all'interno di un supermercato. L'addetto alla sicurezza gli ha chiesto di mostrare quanto contenuto in un borsone. Una volta all'esterno del market, il 47enne ha minacciato la guardia finché alcuni dipendenti sono accorsi. L'uomo li ha aggrediti ed è riuscito a fuggire. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Ancora la cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli al fine di verificare condotte illecite ai danni degli ecosistemi locali. L'attività ha interessato diverse vallate del Parmense. Un sessantenne ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito, sanzione per oltre 10.000 euro. E a Tornolo un cinquantenne era in possesso di attrezzature per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge, multa da oltre 500 euro. Infine a Varsi, controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei rifiuti zootecnici con rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua. Per un 38enne sanzione per oltre 2.000 euro. A Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana. Lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da quelle del ministro Lollobrigida. Siamo al calcio, Matteo Pellegrino sembra sempre più vicino alla Juventus. L'agente del giocatore atteso in Italia nei prossimi giorni, sarà quello il momento decisivo per capire se andrà in porto un affare stimato sui 30 milioni di euro. La metà potrebbe arrivare subito nelle casse del Parma con un prestito oneroso, il resto dopo un anno. L'attaccante lavora con il resto del gruppo a Collecchio, la sua eventuale partenza, che non va data per scontata, porterebbe il club e l'allenatore a ragionare sul piano B per l'attacco. Fiducia a El Feje, Frigan e Benedicia o caccia al nuovo bomber. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: No, io non sono mica di quelli che gioiscono. No. Io ci ho sperato fino all'ultimo che l'Inghilterra battesse l'Argentina finalmente per vendicare quel bruttissimo torto del 98, quando il Cholo Simeone, fingendo l'impossibile per sua stessa missione, lo ha detto anni e anni dopo, fece espellere Beckham. Io quella ce l'ho ancora qui. E invece niente. Poi le polemiche su Lele Adani, mamma mia, che gliene stanno dicendo di tutti i colori. Però io mi diverto a sentire Lele Adani, perché è talmente esagerato che, come diciamo noi tra amici, fa il giro da sotto. È talmente al di là del bene e del male che alla fine ti diverti. Vabbè, insomma, sì, gli appassionati non sono d'accordo. Comunque, è andata, la finale sarà Spagna-Argentina, ça va sans dire, ti faremo Spagna. Qui a Newsroom si tifa Spagna. No, l'Argentina no, io tutta sta lettera tua, Maradona, Messi, tutte ste cose, la garra. No. Vinca il migliore, ma io tiferò, qui tiferemo la Spagna. Intanto buon pomeriggio. No, non si parla di calcio, qui di solito si parla di musica, lo faremo.

Harry Styles, naturalmente la sua American Girls. Allora, non ci siamo nemmeno salutati per bene, ero tutta insomma un po' così per la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Argentina, quindi buon pomeriggio. No, non si parla di calcio, però siccome dai è uno degli argomenti del momento, anche noi buttiamo un occhio alle partite, anche se di calcio ci capiamo fino là, cioè capiamo quando si fa gol e capiamo anche quando i giocatori di una squadra menano come i fabbri i giocatori dell'altra squadra, che è quello che è successo nel primo tempo di ieri sera. Ecco, io capisco questo. No, vabbè, in realtà il calcio è un gioco bellissimo, dai, poi ci sarà una gran bella finale Spagna-Argentina. E sì, dicevamo, noi non parliamo di calcio, però ci piace quando ci sono queste competizioni a livello internazionale, e soprattutto ci piace quando c'è l'Italia. Sì, lo so, stavo scherzando. Non è uno scherzo invece, uno dei due compleanni che celebriamo oggi, tra l'altro sono coetanei loro due. Il primo ci porta in Virginia, negli Stati Uniti, ad Alexander, Alexandria, dove è nato, sì, perché lui è americano, dei tre è l'unico americano, che poi naturalmente si è trasferito in Inghilterra, come è accaduto spesso. 1952 nasceva oggi, 16 luglio, il grandissimo Stuart Copeland, che è il batterista dei Police. Non riesco mai a dire era il batterista dei Police, perché un Police lo rimani per sempre, come i Beatles, uno dice ex Beatles. No, i Beatles sono stati i Beatles, quindi tu poi diventi qualcos'altro, ma sei anche stato un Beatles, rimani un Beatles anche in mutande, e quindi anche i Police resteranno i Police. Grandissimo batterista, grandissimo musicista, pazzesco veramente. Per fargli gli auguri per i suoi 74 anni, lo ascoltiamo proprio con i Police. Era il 1983, anche qui autentici merletti di batteria e anche un po' di percussioni, se vogliamo, Wrapped Around Your Finger. Buon compleanno a Stuart Copeland.

0: History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Lady Gaga e 2C con Runway, naturalmente la canzone che fa parte tra le altre della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Dicevamo, due compleanni, sono coetanei, nati lo stesso giorno, entrambi musicisti. Abbiamo detto prima Stewart Copeland, nato ad Alexandria in Virginia negli Stati Uniti, e celebriamo anche il compleanno di un grandissimo amico della nostra radio da sempre, Eugenio Gustavo Finardi. Questo è il suo nome completo, compie pure lui 74 anni, esattamente come Stewart Copeland. È nato a Milano da Eloise Dengening, cantante lirica e insegnante statunitense, e Enzo Finardi, un tecnico del suono di origini bergamasche, insomma un po' figlio d'arte, uno una cantante lirica, un altro tecnico del suono, la musica evidentemente era proprio nel suo DNA. E infatti Eugenio Finardi fin da bambino dimostrò le sue doti canore, e a 9 anni partecipò all'incisione di un vinile per bambini di 6 canzoni intitolato Palloncino Rosso Fuoco e prodotto dalla Angelicum Frati Minori. Io questa cosa la prendo oggi leggendo su internet, perché se l'avessi saputa prima, siccome Eugenio Finardi è così gentile da venire a trovarci ogni tanto quando passa di qua, non manca mai di farci un saluto, gli avrei chiesto: scusa, ma me lo posso sentire Palloncino Rosso Fuoco? Ma ci accontentiamo, anzi, qui siamo di fronte a uno dei dischi più importanti, non solo di Eugenio Finardi, ma della musica italiana. Siamo all'inizio della seconda metà degli anni 70, e per fargli tanti auguri di buon compleanno noi ci riascoltiamo Musica Ribelle.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAIE e Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
2: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
1: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
2: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
1: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

sorpresa. Circa una settimana fa è arrivato questo nuovo singolo degli U2, Street of Dreams, qui su Radio Parma, subito dopo le news. Sono le 15:37. Allora, ci sono notizie sul concerto dei Pink Floyd a Venezia. No, non ascoltiamo i Pitbull Fresca, no, per oggi no, per oggi no. Ne parliamo tra poco. Prima però mi sono accorta che sono già passati quasi 40 minuti e non abbiamo ancora ascoltato Paul McCartney. Eccolo qua, Come Inside.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Learning to Fly, sono i Pink Floyd dal 1987 da Momentary Lapse of Reason. E, dicevamo, sì, qui siamo nel 1987 e due anni dopo i Pink Floyd arrivarono a Venezia. Allora la storia la sappiamo tutti, un concerto che fu veramente un evento pazzesco, clamoroso e anche per certi tratti spaventoso, quello di Venezia, se ne parla ancora oggi. Ebbene, a distanza di molti molti anni, 37 anni dopo, il concerto arriverà al cinema, ne avevamo già parlato tramite Rock Hall. In effetti il filmato integrale del concerto è da qualche giorno approdato ufficialmente su YouTube, circolava già su bootleg, si vedeva un po' così, invece adesso è proprio ufficiale sul canale dei Pink Floyd, Pink Floyd Live in Venice. Non si hanno notizie più specifiche sulla sua probabile uscita al cinema, ma dal momento che comunque sarà messo a disposizione dei fans 37 anni dopo, perché il concerto fu il 15 luglio del 1989, non lo so se uscirà al cinema. Certo, se uscisse al cinema magari con un bel audio restaurato, con qualche artificio tecnologico per rendere la cosa più, come va di moda a dire oggi, immersiva, che ogni volta che la sento mi dice: ma perché immersiva? Immersiva mi sembra che devi andare nel mare, in una piscina. Però vabbè, l'esperienza immersiva ormai fa parte del nostro linguaggio, per cui insomma, se ve lo volete andare a vedere su YouTube, magari avete a disposizione un bello schermo, un bel impianto audio, ve lo potrete godere e vedere soprattutto sentire la scaletta di quel concerto che sia per un verso che per l'altro comunque resta epico.

Beh, insomma, è passato un po' sotto traccia il ritorno di Tokyo Hotel che abbiamo appena ascoltato con il nuovo singolo, e per arrivare, però sono bravi, hanno mantenuto insomma il loro genere, certo sono diventati uomini, quando hanno esordito erano poco più che dei ragazzini. Per arrivare alle news, dicevamo, c'è We Are Love, sono The Charlatans.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La violenta ondata di maltempo che ieri ha sferzato città e provincia. Nel complesso la situazione è sensibilmente migliorata, restano tuttavia vari danni. A Parma diversi alberi caduti, paura in particolare in viale San Michele, dove una grossa pianta è precipitata sulla strada. In viale Martiri della Libertà è stato ripristinato il grande cantiere stradale che ieri era stato completamente abbattuto dalle raffiche di vento. Allo stadio Lanfranchi di Moletolo è precipitata una porzione della copertura della tribuna. Interventi continui tra la scorsa notte e la giornata di oggi, soprattutto sul territorio provinciale. È incessante il lavoro dei vigili del fuoco dopo la bufera di pioggia e vento che ha sferzato il Parmense. Con le squadre del 115 in campo anche carabinieri, polizia locale, protezione civile per sistemare i tanti danni causati dal nubifragio, con alberi sradicati, tetti divelti, scantinati allagati e numerosi blackout. Voltiamo pagina e con la cronaca andiamo a Fidenza. Un 47enne straniero è stato sorpreso con merce rubata all'interno di un supermercato. L'ha detto la sicurezza, gli ha chiesto di mostrare quanto contenuto in un borsone. Una volta all'esterno del market, il 47enne ha minacciato la guardia finché alcuni dipendenti sono accorsi. L'uomo li ha aggrediti ed è riuscito a fuggire. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Ancora la cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli al fine di verificare condotte illecite ai danni degli ecosistemi locali. L'attività ha interessato diverse vallate del Parmense. Un 60enne ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito, sanzione per oltre 10.000 euro. E a Tornolo un 50enne era in possesso di attrezzature per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge, multa da oltre 500 euro. Infine a Varsi, controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei rifiuti zootecnici con rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua. Per un 38enne sanzione per oltre 2.000 euro. A Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana. Lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da quelle del ministro Lollobrigida. Siamo al calcio, Matteo Pellegrino sembra sempre più vicino alla Juventus. L'agente del giocatore atteso in Italia nei prossimi giorni, sarà quello il momento decisivo per capire se andrà in porto un affare stimato sui 30 milioni di euro. La metà potrebbe arrivare subito nelle casse del Parma con un prestito oneroso, il resto dopo un anno. L'attaccante lavora con il resto del gruppo a Collecchio, la sua eventuale partenza, che non va data per scontata, porterebbe il club e l'allenatore a ragionare sul piano B per l'attacco. Fiducia a Elfege, Frigan e Benedicia o caccia al nuovo bomber. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

ordigni tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Io devo essere sincera. All'inizio, quando insomma si è aperta la stagione delle canzoni estive, da quant'è che stiamo ascoltando questo pezzo? Un paio di mesi più o meno, no? Dicevo, ma no, ma che brutta questa canzone dei pinguini. E invece adesso mi fa veramente divertire tantissimo. Sì, lo ammetto, è uno dei guilty pleasure dell'estate. È una delle canzoni della bella stagione 2026. Allora, oggi è la vigilia dell'arrivo anche a Parma di Odissea, il film di Christopher Nolan. Ne stanno parlando tutti da mesi, anche noi naturalmente, in quanto fans di Chris Nolan e soprattutto amanti del grande cinema. Si è parlato molto, si sono fatte anche un po' di polemiche. Adesso bisogna vedere il film, e vedere se queste polemiche erano strumentali o meno, se le scelte di Chris Nolan sono state giuste o meno. Ma ci vai tu a criticare Chris Nolan dopo che ha vinto tutti gli Oscar che ha vinto e dopo che ha fatto i film bellissimi che ha già fatto? Chi è che ci va a contrastare Chris Nolan? Io non ci vado di sicuro. Però di Odissea si è cominciato a parlare molto presto, soprattutto per i luoghi dove alcune scene veramente epiche, e beh, insomma, qui il termine epico è assolutamente adatto, sono state girate. La produttrice Emma Thomas ha guidato il superamento di sfide logistiche apparentemente insormontabili nel corso dei 91 giorni di riprese che sono stati spalmati su 6 mesi. Emma Thomas ha investito una fetta consistente del budget di 250 milioni di dollari negli spostamenti tra Marocco, Grecia, Italia, Islanda, Scozia, Stati Uniti, prima di ultimare i lavori nei teatri di posa in California. I primi Chuck sono iniziati nel febbraio del 2025 in Marocco, dove le spiagge di Essaouira sulla costa atlantica, sì, il Marocco mi risulta, sì, un pezzo di qua, un pezzo di là, sì, hanno ospitato il ritrovamento del cavallo di Troia e il varo delle navi. Quindi quando vedremo il ritrovamento del cavallo di Troia sapremo che siamo in Marocco. Nolan ha introdotto un'importante modifica narrativa legata al celebre stratagemma bellico, eliminando le classiche ruote e presentando il cavallo come un'offerta Poseidone che sta sprofondando nella sabbia sferzata dalle onde. Se si vuole credere, ha detto, al fatto che i troiani prendano questa offerta dei greci e la portino nella loro città, deve trattarsi di un ottimo trucco. Sì, in effetti è proprio così. L'assedio della città, invece, è stato ricostruito ad Ait Ben Haddou, vicino alla catena dell'Atlante, sempre in Marocco, dove la scenografa ha realizzato un set a 360 gradi di oltre 10.000 metri quadrati, in grado di ospitare 2.000 comparse e più di 60 strutture, tra le quali le imponenti porte di Troia e il Tempio di Atena. Nolan ha voluto espressamente integrare le scenografie dell'architettura reale preesistente per ridurre l'uso di effetti digitali e poter dar fuoco anche ad alcune sezioni in totale sicurezza. Poi la produzione ha toccato Marrakech, Tannaout e ancora Essaouira, spingendosi fino alla Duna Bianca nei pressi di Dakhla, sulla costa del Sahara occidentale, scelta per rappresentare Ogygia, cioè l'isola dove la ninfa Calipso trattiene Ulisse per 7 anni. Una decisione che ha suscitato accesissime polemiche da parte di attivisti e associazioni locali a causa delle storiche controversie geopolitiche tra il Marocco e il Fronte Polisario per il controllo del territorio. Poi si è spostato nel Mediterraneo e fra poco vi dico dove.

Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

in the Arena, questi sono gli Script. Allora, dicevamo che dopo il Marocco si è spostato da un'altra parte, è andato in Grecia per le riprese di Odissea nella penisola meridionale del Peloponneso. Le scene legate al ciclope Polifemo sono state ambientate nella grotta di Nestore, che è una cavità naturale nella regione della Messenia vicino alla spiaggia di Voidochilia, storicamente legata al mito del dio Hermes che vi nascose la mandria rubata ad Apollo. E sì, insomma, io la scena di Polifemo la aspetto con moltissima curiosità, anche perché insomma io ho dei ricordi legati a Polifemo relativi alla serie televisiva in bianco e nero negli anni 70, che è stata una delle cose che mi hanno spaventato di più, quando Ulisse era aggrappato al ventre della pecora che temevo, che non avevo ancora letto naturalmente l'Odissea, cioè non l'avevo ancora studiata a scuola e quindi non sapevo come potesse andare a finire, una delle cose più spaventose della mia infanzia. Comunque sono molto molto curiosa di vedere come ha rappresentato la caverna Polifemo, il gregge. Tra l'altro insomma lui avrebbe potuto ricostruire tutto in studio e invece ha voluto una location naturale. Sempre in territorio greco, Nolan ha catturato i panorami della spiaggia di Almirolaca, del castello medievale di Metoni, edificato dai veneziani nel XIII secolo, e dell'Acrocorinto, l'acropoli dell'antica Corinto. Il viaggio ha poi toccato la Scozia, dove la foresta di Culbin, un'area boschiva su un fiordo, ha fatto da sfondo ai combattimenti tra la flotta greca e i Lestrigoni, i giganti antropofagi guidati dal re Antifate. Altre sequenze scozzesi sono state realizzate nella cittadina costiera di Burghead, tra i resti del castello di Findlater, e nel porto di Bucky, dove era ormeggiata la Draken Harald Arfragre, una fedele riproduzione di nave vichinga lunga 35 metri utilizzata per dare vita all'imbarcazione dell'eroe protagonista. Al fine di restituire la percezione di luoghi esotici e ignoti descritti da Omero, Nolan ha voluto rompere i cliché dei classici film hollywoodiani girati nei deserti spagnoli, cercando scenari spettacolari caratterizzati da mari ostili, vento, pioggia e neve. I luoghi italiani di Odissea, le riprese si sono concentrate soprattutto in Sicilia. L'isola di Lipari nelle Eolie ha ospitato il celebre incontro con le sirene, la terz'ultima sfida affrontata da Ulisse dopo i combattimenti con Polifemo e con la maga Circe. Durante la lavorazione il porto di Pignataro è diventato il quartier generale della troupe, ospitando 10 velieri d'epoca impiegati sia come elementi scenografici sia per il trasporto di personale e attrezzatura al largo. Poi tra i luoghi ci sono l'isola di Vulcano, l'isolotto di Basiluzzo, la Pietra del Bagno e i faraglioni di Pietralunga e Pietramenalda. C'erano state anche un po' di polemiche perché finite le riprese insomma alcuni attrezzi di scena, alcuni pezzi di scenografia erano stati buttati in mare senza preoccuparsi di spostarli e di portarli in discarica. Praticamente gli abitanti si sono arrabbiati e Cristiano ha detto no, scusate, abbiamo sbagliato, veniamo a riprenderci tutto il casino che abbiamo fatto, ripuliamo tutto e portiamo tutto in posti dove questi rifiuti si potranno smaltire. Poi c'è stata Malta, hanno praticamente girato mezzo mondo, e sarà bello potendo farlo, dopo aver visto il film, poter andare a visitare questi luoghi e fare una bella gitarella sulle location di Odissea. Next Semester invece è la canzone dei 21 Pilots che ci accompagnerà sino al prossimo appuntamento con l'informazione, le notizie dall'Italia e dal mondo qui su Radio Parma. Tra poco.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
1: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
2: Morti sul lavoro. Oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
1: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
2: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
1: Voltiamo pagina. La scuola italiana viaggia a 2 velocità. Da un lato, infatti, si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente

0: spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari. Un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: on the mountain.
1: The Manifesto Gorillaz, naturalmente, le 16:47, chiudiamo tutto questo bel viaggio che abbiamo fatto nelle località che Chris Nolan ha scelto per ambientare la sua odissea. Ma Itaca, dov'è Itaca? Dove ha messo Itaca? L'ha messa a Favignana, posto meraviglioso, fantastico, nelle Egadi, nelle campagne rurali. Sono stati costruiti il Procile e la dimora del fedele Omeo, ma a conquistare la produzione è stato il quattrocentesco castello di Santa Caterina, situato in cima a un'altura di circa 314 metri, un'altura abbastanza aspra, a 314 metri sul livello del mare. Nonostante la totale assenza di strade d'accesso avesse spinto la produzione a cercare inizialmente mete più pratiche, Nolan ha ammesso che il panorama mozzafiato impersonava a tal punto la casa di Ulisse da spingerli a impegnarsi a girare lì. Ci sono state anche delle richieste assurde, tipo edificare una strada. Il Ministero della Cultura ha respinto assolutamente questa cosa. Il produttore esecutivo ha risolto il problema installando una funicolare, organizzando una piccola flotta di elicotteri per il trasporto dei materiali pesanti, mentre la maggior parte del cast e della troupe, inclusi Nolan e i suoi assistenti, ha affrontato quotidianamente a piedi la scalata per le 3 settimane di riprese. È una scalata piuttosto faticosa, chi è stato a Favignana sa di che cosa stiamo parlando. Le scene interne del Palazzo Reale sono state invece costruite in un gigantesco teatro di posa a Los Angeles. La struttura, grande quanto un campo di calcio e alta 3 piani, riproduceva fedelmente gli elementi architettonici dell'età del bronzo e lo stile in pietra del castello siciliano, ospitando le stanze di Penelope e il monumentale Megaron. Questa imponente opera scenografica è stata definita dalla produttrice Emma Thomas come un mondo a sé. Capisci poi, no? Perché certi film e certe ricostruzioni e certi budget sono così alti, 250 milioni di dollari, ma sono sicura che si vedranno tutti da domani.

0: un grande classico, un successo clamoroso, ma tutto quel disco era bello, eh? Stiamo parlando di Toto 4, siamo nel 1983, questa è Africa ovviamente. Per chiudere il nostro newsroom abbiamo pensato di farvi sentire l'ultimo singolo di Stormzy, si intitola 24 Hours, sì, invece di 24 ne passeranno 23 prima che ci risentiamo, perché sono le 5, anzi 22, sono le 5 e io sarò qui domani poco dopo le 3, quindi 22 ore, vedi con la matematica, c'è appena stato questo test, questo rapporto sulla scuola che dice che i bambini delle elementari fanno fatica con la matematica, mica solo quelli delle elementari, anche chi le elementari ormai se le è dimenticate, mai avuto un buon rapporto con la matematica, comunque questo ormai è un dato di fatto, ci risentiamo domani poco dopo le 3, per oggi abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. La violenta ondata di maltempo che ieri ha sferzato città e provincia. Nel complesso la situazione è sensibilmente migliorata, restano tuttavia vari danni. A Parma diversi alberi caduti, paura in particolare in viale San Michele, dove una grossa pianta è precipitata sulla strada. In viale Martiri della Libertà è stato ripristinato il grande cantiere stradale che ieri era stato completamente abbattuto dalle raffiche di vento. Allo stadio Lanfranchi di Moletolo è precipitata una porzione della copertura della tribuna. Interventi continui tra la scorsa notte e la giornata di oggi, soprattutto sul territorio provinciale. È incessante il lavoro dei vigili del fuoco dopo la bufera di pioggia e vento che ha sferzato il parmense. Con le squadre del 115 in campo anche carabinieri, polizia locale, protezione civile per sistemare i tanti danni causati dal nubifragio, con alberi sradicati, tetti divelti, scantinati allagati e numerosi blackout. Voltiamo pagina e con la cronaca andiamo a Fidenza. Un 47enne straniero è stato sorpreso con merce rubata all'interno di un supermercato. L'ha detto la sicurezza, gli ha chiesto di mostrare quanto contenuto in un borsone. Una volta all'esterno del market, il 47enne ha minacciato la guardia finché alcuni dipendenti sono accorsi. L'uomo li ha aggrediti ed è riuscito a fuggire. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Ancora la cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli al fine di verificare condotte illecite ai danni degli ecosistemi locali. L'attività ha interessato diverse vallate del Parmense. Un 60enne ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito, sanzione per oltre 10.000 euro. E a Tornolo un 50enne era in possesso di attrezzature per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge, multa da oltre 500 euro. Infine a Varsi, controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei rifiuti zootecnici con rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua. Per un 38enne sanzione per oltre 2.000 euro. A Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, il premio Maestro dell'Arte e della Cucina Italiana. Lo ha ricevuto a Palazzo Chigi dalle mani della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da quelle del ministro Lollobrigida. Siamo al calcio. Matteo Pellegrino sembra sempre più vicino alla Juventus. L'agente del giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni. Sarà quello il momento decisivo per capire se andrà in porto un affare stimato sui 30 milioni di euro. La metà potrebbe arrivare subito nelle casse del Parma con un prestito oneroso, il resto dopo un anno. L'attaccante lavora con il resto del gruppo a Collecchio. La sua eventuale partenza, che non va data per scontata, porterebbe il club e l'allenatore a ragionare sul piano B per la attacco. Fiducia a El Feje, Frigan e Benedicia o caccia al nuovo bomber. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da
6: Da spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma.
1: Let's go. Sounds good.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
3: Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
2: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
3: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
2: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime 2, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3% guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
3: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Situazione migliorata dopo il nubifragio che ha colpito città e provincia. Ora è cominciata la conta dei danni. Alberi e piante cadute. Resta chiuso il Parco Ducale. In Viale Martiri della Libertà è stato ripristinato il grande cantiere stradale che ieri era stato completamente abbattuto dalle raffiche di vento. E sono stati incessanti per tutta la giornata di oggi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto in provincia. Impegnati anche carabinieri, polizia locale, protezione civile, tecnici dell'Enel e operatori dei diversi comuni e della provincia di Parma per sistemare i tanti danni causati dal maltempo tra alberi sradicati, tetti divelti, scantinati, allagati e numerosi blackout. Un coltello conficcato tra i giochi dei bambini al parco di Via Amendola nel quartiere San Leonardo, una segnalazione che arriva dalla sezione parmigiana di Futuro Nazionale. L'ennesima gravissima fotografia di un quartiere che non può più essere lasciato solo, si legge in una nota. Tra pusher, delinquenza diffusa, atti vandalici continui, il San Leonardo, conclude la nota, sta precipitando nel degrado più totale. Ora a Fidenza, dove un 47enne straniero è stato sorpreso con merce rubata all'interno di un supermercato. L'addetto alla sicurezza gli ha chiesto di mostrare quanto contenuto in un borsone. Una volta all'esterno del market, il 47enne ha minacciato la guardia finché alcuni dipendenti sono accorsi. L'uomo li ha aggrediti ed è riuscito a fuggire. Poco dopo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Ancora la cronaca con i militari forestali impegnati in una serie di controlli al fine di verificare condotte illecite ai danni degli ecosistemi locali. L'attività ha interessato diverse vallate del Parmense. Un sessantenne ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo eccedendo il limite consentito, sanzione da oltre 10.000 euro. A Tornolo un cinquantenne era in possesso di attrezzature per la cattura di animali selvatici vietati dalla legge, multa da oltre 500 euro. Infine a Varsi controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei reflui zootecnici con rischi di inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d'acqua, per un 38enne sanzione da oltre 2.000 euro. Chiudiamo con il calcio. Matteo Pellegrino sembra sempre più vicino alla Juventus. L'agente del giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni. Sarà quello il momento decisivo per capire se andrà in porto un affare stimato sui 30 milioni di euro. La metà potrebbe arrivare subito nelle casse del Parma con un prestito oneroso, il resto dopo un anno. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
1: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista. Con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968, faceva la puericultrice a Bergamo. Al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame, e poi i due figli Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
2: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
1: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi, quindi, le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
2: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
1: La Commissione Europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il punto sul nubifragio che si è abbattuto sul parmense ieri pomeriggio, con raffiche di vento sui 100 km orari e 31 mm di pioggia caduti in meno di mezz'ora, alberi crollati, rami spezzati, antenne piegate, blackout, tegole volate via. I vigili del fuoco oggi sono stati ancora impegnati in centinaia di interventi tra Parma e provincia. Il parco ducale è rimasto chiuso. Un migliaio gli interventi in tutta la regione. Possibilità residua di temporali nel parmense in serata. 20 gli interventi sulle strade provinciali per rimuovere rami, piante e massi. Riaperta la provinciale 45 a Tortiano. Infiltrazioni nelle scuole superiori. Il giardino della Reggia di Colorno resta chiuso. E ammontano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio di ieri in Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole, quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Stiamo valutando lo stato di emergenza regionale. Gli stati di emergenza nazionali non vengono deliberati tutti i giorni, quindi stiamo facendo la cernita dei danni. Lo ha detto il presidente della regione Michele De Pascale. La cronaca con il caso di Alessandra Ollari, depositata all'opposizione all'archiviazione delle indagini sulla morte della 53enne parmigiana. Fu un omicidio secondo la procura, ma 2 anni di indagini non hanno scoperto autore ed eventuale movente. Il legale del compagno di Alessandra chiede che venga estesa l'analisi delle celle telefoniche del giorno della scomparsa, oltre la ristretta cerchia di persone più vicine alla vittima. La cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli. Un 60enne, legale rappresentante di un'impresa, ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito di 25 tonnellate. Una sanzione per lui di oltre 10.000 euro. A Tornolo invece un 50enne era in possesso di trappole per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge, multa da oltre 500 euro. A Varsi infine controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei reflui zootecnici, con rischi di inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua. Per un 38enne sanzione da oltre 2.000 euro. L'Istat ha pubblicato i dati territoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Al primo posto c'è Ferrara, più 4%, il doppio rispetto al dato di Parma, che è in fondo alla classifica 72esima, con un rincaro annuo stimato per famiglia media di 579 euro. Si rivela così tra le città con maggior risparmio in termini di inflazione in Italia. Parliamo di monopattini, via ai controlli a Parma sull'assicurazione obbligatoria. Lo spiega alla Gazzetta di Parma il comandante della polizia locale, Ivano Maccari. Già 200 in un mese le multe a chi non ha casco e targa. Chiudiamo con lo sport. Il calcio prosegue la preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta. Domenica mattina il primo test contro la primavera, porte chiusa con Lecchio. Sul mercato Matteo Pellegrino pare sempre più vicino alla Juventus, nei prossimi giorni atteso in Italia il suo agente. Diamo uno sguardo infine al meteo. Ancora grande caldo nel parmense anche domani, e massime sui 35 gradi almeno fino a sabato. Da domenica un primo calo e temperature più nella norma. È tutto per ora, più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
8: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
10: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
13: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
14: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
1: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla corte d'assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
0: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
2: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
0: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
1: Il ciclismo, team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: gorgeous. La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il punto sul nubifragio che si è abbattuto sul parmense ieri pomeriggio, con raffiche di vento sui 100 km orari e 31 mm di pioggia caduti in meno di mezz'ora, alberi crollati, rami spezzati, antenne piegate, blackout, tegole volate via. I vigili del fuoco oggi sono stati ancora impegnati in centinaia di interventi tra Parma e provincia. Il parco ducale è rimasto chiuso. Un migliaio gli interventi in tutta la regione. Possibilità residua di temporali nel parmense in serata. 20 gli interventi sulle strade provinciali per rimuovere rami, piante e massi. Riaperta la provinciale 45 a Tortiano. Infiltrazioni nelle scuole superiori. Il giardino della Reggia di Colorno resta chiuso. E ammontano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio di ieri in Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole, quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Stiamo valutando lo stato di emergenza regionale. Gli stati di emergenza nazionali non vengono deliberati tutti i giorni, quindi stiamo facendo la cernita dei danni, lo ha detto il presidente della regione Michele De Pascale. La cronaca con il caso di Alessandra Ollari, depositata all'opposizione all'archiviazione delle indagini sulla morte della 53enne parmigiana. Fu un omicidio secondo la procura, ma 2 anni di indagini non hanno scoperto autore ed eventuale movente. Il legale del compagno di Alessandra chiede che venga estesa l'analisi delle celle telefoniche del giorno della scomparsa, oltre la ristretta cerchia di persone più vicine alla vittima. La cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli. Un 60enne, legale rappresentante di un'impresa, ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito di 25 tonnellate. Una sanzione per lui di oltre 10.000 euro. Attorno, invece, un 50enne era in possesso di trappole per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge. Multa da oltre 500 euro. A Varsi, infine, controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei reflui zootecnici, con rischi di inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua. Per un 38enne, sanzione da oltre 2.000 euro. L'Istat ha pubblicato i dati territoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Al primo posto c'è Ferrara, più 4%, il doppio rispetto al dato di Parma, che è in fondo alla classifica 72esima, con un rincaro annuo stimato per famiglia media di 579 euro. Si rivela così tra le città con maggior risparmio in termini di inflazione in Italia. Parliamo di monopattini, via ai controlli a Parma sull'assicurazione obbligatoria, lo spiega alla Gazzetta di Parma il comandante della polizia locale Ivano Maccari. Già 200 in un mese le multe a chi non ha casco e targa. Chiudiamo con lo sport. Il calcio prosegue la preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta. Domenica mattina il primo test contro la primavera a porte chiuse a Collecchio. Sul mercato Matteo Pellegrino pare sempre più vicino alla Juventus, nei prossimi giorni atteso in Italia il suo agente. Diamo uno sguardo infine al meteo. Ancora grande caldo nel parmense anche domani, e massime sui 35 gradi almeno fino a sabato. Da domenica un primo calo e temperature più nella norma. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
5: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
6: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
5: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
7: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
5: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
6: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
5: Il ciclismo, team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il punto sul nubifragio che si è abbattuto sul parmense ieri pomeriggio, con raffiche di vento sui 100 km orari e 31 mm di pioggia caduti in meno di mezz'ora. Alberi crollati, rami spezzati, antenne piegate, blackout, tegole volate via. I vigili del fuoco oggi sono stati ancora impegnati in centinaia di interventi tra Parma e provincia. Il parco ducale è rimasto chiuso. Un migliaio gli interventi in tutta la regione. Possibilità residua di temporali nel parmense in serata. 20 gli interventi sulle strade provinciali per rimuovere rami, piante e massi. Riaperta la provinciale 45 a Tortiano. Infiltrazioni nelle scuole superiori. Il giardino della Reggia di Colorno resta chiuso. E ammontano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio di ieri in Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole, quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Stiamo valutando lo stato di emergenza regionale. Gli stati di emergenza nazionali non vengono deliberati tutti i giorni, quindi stiamo facendo la cernita dei danni. Lo ha detto il presidente della regione Michele De Pascale. La cronaca con il caso di Alessandra Ollari, depositata all'opposizione all'archiviazione delle indagini sulla morte della 53enne parmigiana. Fu un omicidio secondo la procura, ma 2 anni di indagini non hanno scoperto autore ed eventuale movente. Il legale del compagno di Alessandra chiede che venga estesa l'analisi delle celle telefoniche del giorno della scomparsa, oltre la ristretta cerchia di persone più vicine alla vittima. La cronaca con i carabinieri forestali impegnati in una serie di controlli. Un 60enne, legale rappresentante di un'impresa, ha effettuato un ingente taglio di piante a Tabiano per ragioni di autoconsumo, eccedendo il limite consentito di 25 tonnellate. Una sanzione per lui di oltre 10.000 euro. Attorno, invece, un 50enne era in possesso di trappole per la cattura di animali selvatici vietate dalla legge, multa da oltre 500 euro. A Varsi, infine, controlli in un'azienda agricola hanno fatto emergere irregolarità nella gestione dei reflui zootecnici, con rischi di inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua. Per un 38enne, sanzione da oltre 2.000 euro. L'Istat ha pubblicato i dati territoriali dell'inflazione di giugno, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Al primo posto c'è Ferrara, più 4%, il doppio rispetto al dato di Parma, che è in fondo alla classifica 72esima, con un rincaro annuo stimato per famiglia media di 579 euro. Si rivela così tra le città con maggior risparmio in termini di inflazione in Italia. Parliamo di monopattini, via ai controlli a Parma sull'assicurazione obbligatoria. Lo spiega alla Gazzetta di Parma il comandante della polizia locale, Ivano Maccari. Già 200 in un mese le multe a chi non ha casco e targa. Chiudiamo con lo sport. Il calcio prosegue la preparazione estiva del Parma, guidato da Carlos Cuesta. Domenica mattina il primo test contro la primavera a porte chiuse a Collecchio. Sul mercato Matteo Pellegrino pare sempre più vicino alla Juventus. Nei prossimi giorni atteso in Italia il suo agente. Diamo uno sguardo infine al meteo. Ancora grande caldo nel parmense anche domani, e massime sui 35 gradi almeno fino a sabato. Da domenica un primo calo e temperature più nella norma. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
8: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla corte d'assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
9: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
8: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
10: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
8: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
9: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
8: Il ciclismo, team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar.
9: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.
2: One, two, one, two, three.

sei tu o corpo.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

0: RPR 102-104, la notte.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: RPR 102.104 La notte.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi